0: Ma man, hit is glai, le puse șem. Mala così smano dai fa una airplane mode.
1: Dai no.
0: Ma la naremo sa.
1: Ori.
0: Vezi cum ești?
1: Mal.
0: Yo.
1: Mal.
0: Okay.
2: I love you, babe.